E mentre impazzì al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna.

che a 15 anni ha già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore.